0: E ha perdere. Vedi, vedi.
1: Live FM. Ehitiat, hitotu danina rhythmaya. Live FM.